0: Quindi capire se riesci a riuscire a Maria Sierra, che non fa bene, Vanessa Martinez, il suo colonnello, per il giorno della metria, lo che è di Dio permanere, hermano.
1: Mi nombre Isabel, llamo Elisa.